0: faccio un capo, sì, mi critica un po' di mente di destinaggio.
1: La guarda spattura, alla terra consumi l'uomo, la maestra che l'entrata in alambre.